su Ritmo 80, Flight Case.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80. This is a sound of sea.
2: This is a sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Flight Case, Daniele Petronelli suona la sua collezione di dischi solo su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80. Sound Selector Archimede. Revox. La notte da sentire.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox. Senti la notte. Vivi la musica di Revox. Solo versione 12 pollici. Solo funky. Solo disco music.

senti la notte, vivi la musica di Remus. Solo versioni 12 pollici, solo fatti, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: funk e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector. Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle
1: Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di martedì aria più umida da ovest porterà maggiore nuvolosità sull'Italia, specialmente sui settori occidentali, sulle aree tirreniche, dove avremo anche dei fenomeni a quarzoni rovesci, e dei temporali impegneranno soprattutto Sardegna, Bassa Toscana, Lazio, zone interne del centro, entro fine giornata anche parte della Campania. Sarà invece più asciutto sul resto d'Italia, con schiarite più ampie sul versante adriatico. Temperature ancora piuttosto miti, soffriranno infatti i venti da sud, tenderanno a intensificare soprattutto intorno alla Sardegna sulle aree tirreniche, dunque temperature massime ancora oltre i 23-24 gradi su gran parte d'Italia. Tuttavia mercoledì si avvicina una perturbazione più significativa e avremo un peggioramento ulteriore al nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: mattina o la fanno la sera?
1: Perché questo è un domandone. Tra l'altro, ma voi siete quelli che si presentano quando arrivano in una radio o danno tutto per scontato?
0: Non lo so, io sono
1: per me
0: la seconda.
1: Però hai fatto una domanda che potrebbe essere il sondaggio di oggi. Cioè,
0: guarda,
1: vi abbiamo chiesto, cioè, la doccia la fate la mattina o la sera?
0: La fa.
1: Ma soprattutto la fate?
0: La fate? Io per esempio l'ultima volta che ho fatto la doccia era... Dunque, aspetta.
1: Mi ricordo, mi ricordo anche l'ultima
0: luglio
1: volta.
0: Era, sì. Ma di che
1: ma adesso
0: anno?
1: Comincia Ritmo 80 e Good Morning Forever Young.

0: c'è un appuntamento che ormai è imprescindibile.
1: Esatto. Lo Sfocus, ovvero cioè come oggi venne brevettato, si inventò qualcosa.
0: Cioè,
1: noi
0: perché dobbiamo ricordare questa giornata?
1: È una curiosità. Per invenzioni, esempio, brevetti.
0: Certo, vai, sentiamo.
1: Come oggi, nel 1111, venne brevettato il gorgonzola.
0: Ah, esatto. Ma non lo sapevo.
1: Formaggio con la muffa.
0: No, non è vero, dai.
1: È un formaggio con la muffa, lo sappiamo tutti. Allora, siamo in un paese, la storia, siamo in un paesino in provincia di Forlì, esattamente a Villa Grappa. La signora Luciana Ortale.
0: C'era anche il 1111.
1: Nota che
0: tra parentesi, non so se seguite questa rubrica, c'è questa signora che
1: tutte le epoche.
0: Tutte le epoche. È un highlander. Vabbè,
1: Luciana Ortale.
0: Sarà un'omonima, dai.
1: Un'omonima, no? Nota casearia, si dimentica
0: cosa?
1: Un pezzo di formaggio fuori dal frigo.
0: Beh, nota, 1111 il frigo c'era.
1: È agosto. Infatti cade oggi. È agosto. Lei sta andando a Milano.
0: Facciamo finta di
1: Milano Marittima per le ferie, okay, con il gruppo anziani della parrocchia, con Flexbooks.
0: C'era Flexbooks.
1: Al suo ritorno, oltre alle mosche in casa, il formaggio aveva la muffa. Ma il viaggio di ritorno era stato lungo, il pullman aveva bucato, lei aveva fame.
0: Nel 1111,
1: gli parve buono e il giorno dopo lo brevettò. Gorgonzola nacque come oggi, nel 1111.
0: Perfetto, grazie.
1: Questa è la storia, ragazzi.
0: No, è il Flixbooks. Adesso controllo.
1: È storia, ragazzi. Cioè, qui c'è. Sono le carte. Non è che
0: carta canta.
1: Non invento le cazzate. No, non ci sta di studio. Va a vedere.
0: Vabbè, grazie.
2: Good morning, Forever Young.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: dedicato a chi vuole sapere prima di uscire di casa oppure sapere come andrà la giornata dal punto di vista zodiacale. Bene. Perché arriva Marchino, l'oroscopo del Marchino.
1: Devo farlo io?
0: Eh sì, ma bene. No, l'hai fatto già, perché ieri come hai fatto per consultare gli
1: ieri,
0: astri?
1: Ieri, cari amici, ho letto il caffè istantaneo andato a male. Hai mai visto te come ho fatto? Dentro c'è un blocco unico. Sì.
0: L'hai tolto,
1: poi dopo l'ho spaccato.
0: Ed è venuto fuori il segno fortunato. Qual è?
1: Primo è Gemelli.
0: Gemelli. Perché sono usciti due blocchi uguali.
1: Bravo. Se, allora, lo fai te.
0: No, scusa. No, se vuoi far te. Ho immaginato.
1: Ecco, scusa.

0: Se l'amore resta un miraggio,
1: sì,
0: l'amicizia è vera e sincera. Ma però, se vuole, c'è sempre il sesso a pagamento.
1: Ok. Tu ne sai qualcosa?
0: Così, cioè io sono toro.
1: Va bene, andrebbe bene. Però.
0: L'altro segno fortunato ritorna. Mi sa che è ritornato.
1: Sì, già si fatto. È riproposto?
0: Mobile dell'IKEA.
1: Mobile dell'IKEA. Ma non esiste il segno.
0: Cari amici,
1: nati sotto il segno dei mobili dell'IKEA.
0: Siete difficili da montare. Ci vuole.
2: Good morning, Forever Young,
1: con Marco Corona e Marchino.

0: perché in radio si parla di televisione? Perché con la nuova stagione autunnale, insomma, creiamo questa unione, no? Tra format che sono partiti anche nel nostro programma e format televisivi.
1: Per esempio,
0: c'è questo programma.
1: È bellissimo.
0: Lo stai guardando,
1: Ipotesi? Lo sto guardando, mi piace molto.
0: Sei riuscito con la televisione a sistemarla?
1: Lo guardo dall'altra televisione nella cucina.
0: Sì, ma del vicino. Perché
1: sì, la tua nella cucina io apro la finestra
0: e guardi.
1: E quando cambia canale mi incazzo. Ma anche di telefono.
0: Chissà.
1: Lui c'ha Sky, io guardo le partite a casa sua.
0: Ok.
1: Da casa, cioè a casa sua,
0: a casa sua, io sono, però guardi dalla finestra.
1: Ho incontrato il bar e ho detto, sì, però quando non cambiare, cioè io mi interessa.
0: Ok.
1: Vai. Cosa c'è? Ah, ipotesi, vai.
0: Ipotesi, la puntata.
2: Su questa strada, poco prima della mezzanotte, è passata la carrozza di Cenerentola.
0: Sì.
2: Ma ci sono ancora troppe domande senza risposte.
1: Vero,
2: che fine ha fatto l'altra scarpetta di cristallo?
1: È
2: vero che non si è fermata ad un posto di blocco. Anastasia e Genoveffa invidiavano a Cenerentola solo il nome. E parleremo questa sera, a ipotesi, storie senza un lieto fine.
0: Ecco.
1: È il nome, sì.
0: Sì, può essere che Genoveffa fa cagare.
3: Ciao, stai. Televisione, televisione.
4: Arrivederci, a presto.

0: ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: ciao.
1: Come al solito saluta, perché dopo questa canzone noi facciamo una piccolissima pausa.
0: Torniamo tra poco con la seconda ora.
1: È una minaccia, quindi
0: questo programma che ha un titolo lunghissimo. Ciao dopo.
1: Good morning, Forever Young.
2: Sono le 7:00.

0: era il disco di ora. Alphaville, Big in Japan. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione, gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: cominciata una nuova ora qui su Ritmo 80. Good morning forever young. Ma calma, rilassiamoci. Cominciamo a fare la voce più...
1: Ok.
0: No, così è troppo, un po' di meno.
1: Oh,
0: no, quello.
1: No, meno, meno.
0: Che hai visto ieri sera? Che me l'hai detto, me l'hai raccontato.
1: Come è finito?
0: La trama finisce sempre.
1: Vabbè,
0: con... ok. Creiamo la giusta atmosfera perché adesso vi diamo quei 5 minuti per quei fortunati che sono ancora a letto.
1: 4,
0: dai, che 3 delle volte. Vabbè, comunque generalmente
1: minuto in più,
0: minuto meno ve lo dedichiamo per voi che siete ancora sotto le lenzuola, che siete nel letto e potete dire altri 5 minuti. E come?
1: Come con il disco mi rifiuto.
0: Mi rifiuto.
1: Mi rigiro.
0: Mi rifiuto a farlo, ve lo annuncio. Abbiamo

0: momento del nostro focus. Perché? Perché parte da focus, che è questo mezzo un po' di divulgazione, no? Cioè che ci fa sapere tante cose. Sfocus perché noi abbiamo una certa, quindi non vediamo bene. No, non
1: comunque,
0: è quello.
1: Accade oggi.
0: Sì.
1: Come oggi, come sì. oggi, cari amici ascoltatori e ascoltatrici, nel 1715 a Padova
0: sì.
1: venne inventato il fischio con le mani. Questo.
0: Ok, cioè, nel 1715 adesso mi devi raccontare la genesi, allora, come vai?
1: Questo. Sono le 12:45, siamo in via La Torre al civico 12. La signora Luciana Ortali.
0: Sta nel 1715. Quanti anni ha sta signora?
1: Sta finendo di cucinare. Sì. Per la precisione, le tagliatelle pagliettino. Tutti a tavola, tranne il figlio Ludovico, che era in strada a giocare a birilli umani, tipico gioco di Padova con i suoi amici. La madre si affaccia alla finestra e chiama Ludovico! Prima piano. Poi sempre più forte.
0: Ludovico!
1: Ludovico!
0: Con l'accento tipico padovano.
1: Esatto, no? Ma non sente.
0: Non
1: la
0: sente.
1: Madre allora si sporge la finestra
0: un po' per amplificare.
1: E Ludovico! E un moscerino gli si infila in gola.
0: No!
1: Gli si infila.
0: In quel momento.
1: In quel momento.
0: E
1: a quel punto la signora Luciana Ortali si infila un dito, poi due per togliere il moscerino, e a quel punto esce il fischio. Questo.
0: Cioè praticamente
1: questo.
0: Cosa succede?
1: Ludovico si gira e va subito a casa a mangiare tagliatelle paglie fiere.
0: Cioè, addirittura è passato il fischio, che è anche un cane da riporto.
1: Esatto.
0: Cioè, non è che ha detto Ludovico, sono io, devo tornare
1: a
0: casa.
1: Ha lasciato i birilli umani e andato a giocare a mangiare. La signora il giorno dopo depositò il brevetto del fischio con le dita.
0: Cioè,
1: questo.
2: Good morning, Forever Young.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Sì, ben ritrovati su Ritmo 80. Mi avete riconosciuto, cioè si sente che sono arrivato in onda, perché in Good Morning Forever Young adesso ci sono solo io e arriva la zuppetta.
1: È bellissima?
0: Ah, credo proprio di sì, ascoltiamola.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Martedì 6 ottobre 2026. Mancano 86 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Bruno e Bruna.
2: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: Sembra una cosa enorme. Enorme non è la parola giusta. È gigantesco.
1: Goliath.
0: Credo sia il momento giusto per una ritirata strategica, Michael.
1: Non così presto. Vediamo prima cosa hai in mente, Gar.
0: I miei sensori segnalano che il veicolo ha una corazza protettiva come la mia. Michael, non vorrei affrontare faccia a faccia quel mostro gigantesco.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Pilosu. È nato dalla trasformazione di un soprannome che veniva dato a determinate persone, generalmente i capostipiti, sulla base delle caratteristiche fisiche.
2: Vediamo un po' cosa c'è
3: dentro
2: il manuale genetico.
3: Dai,
2: vediamo.
3: Buona Pozzi.
2: Adesso forse la trovo. Eccola. C'è un video musicale.
4: Eh? Ah, Jenny Drudi. Cosa che fighi.
2: Sembra Enola Gay, non è male.
3: Scusa, è bellissima. Più lenti con la pelle d'oca.

0: dice il saggio?
1: Torno sui miei passi solo se c'è un'enoteca.
2: Ci troviamo in Aurestano, in Sardegna, dove nasce il vino principe di questa regione, il Trebbiano di Romagna. Signore, un vino straordinario!
3: Io ho il terrificante dubbio che lei sia un cialtrone qui.
2: Assolutamente sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì, sì, sì.
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: Marchini con la K e lo fanno con le notizie che magari vi siete persi. Ecco perché il nostro Marchino in redazione le fa copia e incolla.
1: Ci sono. A Toirano, andiamo a Toirano.
0: Dov'è Toirano?
1: Non lo so.
0: Allora, Toirano è un comune italiano nella provincia di Savona. Quindi siamo in Liguria.
1: Ruba in un'abitazione, sì, pubblica i video su Instagram e mette la refurtiva in vendita su subito.it. Denunciato.
0: Ma dai, si tratta di denunciato subito.it.
2: Ok.
1: Si tratta di un 26enne, aveva trafugato una cassa acustica del valore di circa 250 euro.
0: Però.
1: Che lui proprio l'ha messa, l'ho appena rubata.
0: Bene. Prezzi? Andiamo, non sono un ladro.
1: No,
0: come
1: andiamo a Porta Vittoria di Milano in Viale Umbria.
0: Viale Umbria, ok. Proprio mi dice anche il civico.
1: No, sì, rapina Alessilunga.
0: Alessilunga.
1: Rapina Alessilunga e scappa.
0: Sì.
1: Ma si schianta contro le porte chiuse.
0: No.
1: L'uomo.
3: Che figura di merda.
1: Invece andiamo in Puglia.
0: Dov'è?
1: In Puglia. Non so,
0: in Puglia, la località Puglia.
1: Il modus operandi molto strano di questo rapinatore, presentatosi ancora sonnato e a volto scoperto.
0: Sì.
1: Finisce male, il ladro sonnato inseguito dalla titolare della tabaccheria. L'ha preso su. Chiudiamo
0: con
1: trovato l'ennesimo.
0: Sì.
1: L'ennesimo covo di Messina denaro.
0: Davvero?
1: Pieno di cose di valore.
0: Di cose di valore. Cosa hanno trovato in questo ennesimo covo?
1: Anche tre catani di benzina.
0: Cavolo, grosso,
4: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del Premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Il servizio è di Laura Supino.
1: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, è tra i pochi Premier progressisti rimasti in Europa che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare.
0: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali, il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Sul piede di guerra le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Siamo al calcio, l'Italia continua a convincere e a vincere a Bologna. Ieri sera gli azzurri nel quarto incontro di Nations League hanno battuto la Turchia per 3-1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
2: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini. Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
3: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che al di là dei risultati i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli, Luca Vialli.
2: Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
7: Iperceramica.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io,
8: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero.
10: la prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: e non ha funzionato.
1: Allora ci riprovano, capito? Si ripropone.
0: Vai,
1: proviamo a lanciarlo noi. Il ballo dell'hashtag.
0: Il ballo dell'hashtag.
1: Chi è questo?
2: Un cretino.
1: Sentiamo, vai. Il ballo dell'hashtag.
3: Andiamo bene, andiamo.
1: Allora, socio, se non ha funzionato

0: nella cosa,
1: è bello della stag, no,
0: quando finisce, so di una cosa, quando finisce, aspetta, cioè adesso magari appena finisce vuol dire una cosa.
1: Sì, aspetta, però
0: finita?
1: È finita, sì.
0: Okay. Il ballo della stag,
1: perché non ha funzionato quest'estate secondo te? Allora, tu che sei un esperto di musica, che senti tanta musica.
0: Io sento tanta musica e sono soprattutto un sociologo, non sembra, io cerco di capire dove si indirizzano le varie novità, dove le tendenza, insomma, sì. Sono uno che studia queste cose, ok?
1: Ok, quindi partiamo da questo presupposto, che il tuo giudizio è relativo, insomma, al messaggio che vuol lanciare questa canzone, non la musica.
0: No, la musica lascia il tempo che trova, anche se
1: perché
0: tutto, tutto sommato gradirei anche delle belle sonorità, però vabbè. Io sono un sociologo musicale dei trend.
1: Quindi cosa volevano dirci,
0: allora,
1: gli autori?
0: Dopo questa volta voglio dire io, dopo tentanalisi, dopo aver confrontato vari dati, dati anche storici sui tormentoni, sulle mode, sulle tendenze, ho messo insieme
1: tutti questi dati, li hai confrontati?
0: Li ho confrontati, li ho inseriti in questo programma che ho io, no? Sul PC, ho pigiato, vado tutto qua, io ho fatto tutto il calcolo,
1: sì,
0: ed è venuto fuori questa canzone fa cagare, cioè proprio così.
1: E c'era bisogno
0: di è una merda, continuava il computer, no? Sei una merda anche te, mi ha detto il computer.
1: Che la propone,
0: capito? Quindi dovete morire tutti, il computer.
2: Ma tutto a posto!
0: Il computer continua a dire: andate a fare te Corona e il disco dei Marchini, e il computer continuava,
1: quindi
2: non era tutto a posto,
1: no, per
2: niente,
0: è l'intelligenza artificiale,
1: esatto, ma non c'era,
0: è così,
1: secondo me non c'era bisogno di scomodare il computer, gli hai fatto fare un lavoro con tutti
0: l'AI.
1: L'AI,
0: intelligenza artificiale
1: assorta.
0: Good morning,
1: Forever Young, con Marco Corona e

0: Ehi, ciao Franci.
1: Ciao.
2: Tutto bene?
0: Sì, sì.
2: È arrivato il momento della frase motivazionale.
0: Sentiamo.
2: Se senti le farfalle nello stomaco, e la fame.
1: La
2: ciao Marchini.
1: Ecco.
3: Non grazie, a domani.
0: A domani.
4: Good morning, Forever Young.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Cristiano Martarelli, vengo da Monte San Vito, un paesino in provincia d'Ancona, 45 anni,
1: ciao.
0: Ciao. Sportivo, amo il calcio, hobby cucina, ma anche mi piace fare un po' di il rumorista, diciamo che mi arrangio, sono molto bravo a fare seghe.
2: Se posso cosa?
3: Allora, per favore.
2: Giustamente dice fare cosa?
3: Per favore.
1: È bravo fare seghe.
0: Non solo quelle, però diciamo che
3: io ormai non ho più non riesco più ad arginare questo tsunami di improbabili situazioni. Vuole fare una sega.
0: Sì, prego. In realtà ne vorrei fare tre.
2: Tre.
0: Ne vorrei fare
3: per
0: tre.
3: Favore.
0: Scusate.
3: Faccia, prego.
2: Donne impazzite.
0: Le faccio tre molto veloci.
2: Tre molto veloci.
3: Tre seghe?
0: Sì. La prima su 5-6 centimetri.
1: Bravo.
0: Spessore più piccolo.
1: È bravissimo.
0: Drastico.
2: L'ultima. L'ultima è un po' più grazie. Provata.
1: Però gli altri
3: credo belli. Sia. Beh, lo so. Però lo so, io non cosa devo fare? Cosa devo fare? Ma li seleziono io i concorrenti?
2: No.
3: Viene chi viene? Il signore viene, credo sia la prima trasmissione al mondo che mostra un uomo che in pochi secondi fa tre seghe.
2: Mi sembra.
3: Credo. Ma che cosa c'è di strano?
2: No,
3: è un record, ma è un prestigio anche, no?
2: Giusto.
3: Lei ha sempre questa lettura stravagante. Bravo, è migliorato nel tempo, ha cominciato da ragazzo e ora
2: come rumorista
3: in quest'arte che non è facile.
1: Non è un'arte, è un'arte, sono bravo.
2: Che socio, saresti potuto andare anche tu, no?
1: Sì, perché io sono molto bravo a fare sì, però tre non ce la faccio. Io tra una e l'altra almeno 48 ore.
4: Good morning, Forever Young.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Sono stanco.
1: Invece ci devi stare fino domattina alle 6. Campa certo, un po' bene anche te. L'appuntamento è così.
2: Salutiamo Antonio Locascio.
1: Salutiamo chi vuoi. Ciao, ma soprattutto salutiamo. Dai, non ne posso più.
2: Ma no, ma
1: sono l'attaccamento al lavoro che proprio che mi ci sentiamo domattina alle 6 puntuali, minuto più, minuto meno, qui su Ritmo 80, che è una gran bella radio.
2: Certo, tranne noi. Noi facciamo
1: tranne noi. Chi chiama Fabri Fibro là? Chi dice Fabri Fibro? La sigla.
2: Sì,
1: tranne noi. Tranne a domani. Good morning, good
3: morning. Forever young. Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere. Dal 1984, Ritz in Your Eyes. Dal 1984, Mike Francis, Let Me In.
4: Let me in, your darkest hour. Just take my hand, try to understand.
3: Dal 1984, Limahl, Never Ending Story. Canzoni che conosci, che ami, che fanno parte di te. Resta su Ritmo 80 e vivi il tuo mattino forever young.
5: Ritmo 80. 80.
6: Sono le 9. E due

0: Ritmo 80 Mix O'Clock, hai ascoltato Queen, A Kind of Magic e Gianna Nannini, America.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO, l'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli, una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista, batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
5: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
5: E di interessi?
4: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: MasterCheck 90.
11: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20. In versione extended full show.
12: MasterCheck. MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Speed, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Una classifica davvero da urlo, quella che sta per partire quest'oggi qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Siamo pronti ad ascoltare i motivi più forti del mese di ottobre del 1982. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dai Trio. Il motivo è quello che si chiama Da Da Da.
2: What you doing, what you want.

Con Da non smette ancora di ricordarci un meraviglioso periodo musicale che è quello del mese di ottobre del 1982. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Salendo verso la vetta ci fermiamo in posizione numero 2, dove ritorna un altro dei campioni dell'estate dell'82, ma che ebbe anche gran successo proprio nella stagione a venire. E vi parlo in questo caso proprio dell'autunno dello stesso anno. Lui è Gazebo e il motivo si chiama Masterpiece.

meravigliosa questa canzone di Gazebo, si chiama Masterpiece e l'abbiamo ritrovata alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Vi ricordo che ci stiamo occupando del mese di ottobre del 1982. Siamo in vetta alla nostra classifica, dove incontriamo Falco, il disco più forte di questa nostra Hit Parade.

0: palco con Der Kommissar alla posizione numero uno della nostra Riff Parade, quella del mese di ottobre del 1982. Noi per il momento ci fermiamo qui, ma ritorniamo ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. E se vi perdete questi due appuntamenti, vi ricordo la versione podcast all'interno del nostro sito ritmo80.it. Io vi saluto, ci ritroviamo qui su Ritmo 80 per un'altra Riff Parade. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: dal 1986. Prince, Kiss.
1: Kiss.
0: Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.

0: Dad, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhzhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale. Il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale, poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una cinquantina le persone sfollate. L'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua dopo quello assegnato ieri per la medicina. Oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. L'informazione torna più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Ogni serata in discoteca

0: il suono dei Forever Young. I tuoi eventi con Ritmo 80. 388-6576-123. Anche messaggio WhatsApp.
1: And you can dance for inspiration.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresciallo, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 6 ottobre 2026. Mancano 86 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della bilancia e oggi festeggiamo.

0: Sembra una cosa enorme. Enorme non è la parola giusta. È gigantesco.
1: Goliath.
0: Credo sia il momento giusto per una ritirata strategica, Michael.
1: Non così presto. Vediamo prima cosa hai in mente, Gary.
0: I miei sensori segnalano che il veicolo ha una corazza protettiva come la mia. Michael, non vorrei affrontare faccia a faccia quel mostro gigantesco.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Pilosu. È nato dalla trasformazione di un soprannome che veniva dato a determinate persone, generalmente i capostipiti, sulla base delle caratteristiche fisiche.
2: Vediamo un po' cosa c'è
3: dentro
2: il mare genetico.
3: Dai.
2: Dai, vediamo.
3: Buona Pozzi.
2: Adesso forse la trovo. Eccola. C'è un video musicale.
4: Eh? Ah, Jenny Drudi. Cosa che fighi.
2: Sembra Enola Gay, non è male.
3: Scusa, è bellissima. Più lenti con la pelle d'oca.

0: dice il saggio.
1: Torno sui miei passi solo se c'è un'enoteca.
2: Ci troviamo in Aurestano, in Sardegna, dove nasce il vino principe di questa regione, il Trebbiano di Romagna. Signore, un vino straordinario.
3: Io ho il terrificante dubbio che lei sia un cialtrone qui.
2: Assolutamente sì, no, sì, no, sì, no. Sì.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
6: Un giovanotto viene assunto all'Enel. Per fargli fare la gavetta lo mandano con un operaio più anziano, no? Allora che fanno? Stanno a riparare un palo dalla luce, quello più anziano sta sole e fa così. Gli vedi quei due cavi lì per terra? E lo fa, sì, via quella a destra. E il ragazzo va là, via subito il cavo. Quello sopra gli fa così. Senti niente? E il ragazzo gli fa, no. E allora attenta a quell'altra, ci stanno 20.000 volte.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
8: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1986, Alison Moyet, Is This Love.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: Donatella Rettore la mette.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
0: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Good morning forever young.
8: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

Vedder con Sweet Home Alabama 1974, un pezzo che in realtà in origine è, insomma, ha avuto una storia particolare, perché Ed King raccontò che la notte, di notte praticamente, tutta la melodia di questa canzone gli è venuta in mente, gli venne in mente, compreso gli assoli, e poi in sogno, nota per nota. Io invece di notte sogno poca roba, invece questi fanno i dischi eccezionali. 1974 Sweet Home Alabama. Invece 1982, un pezzo miliare, decisamente fondamentale per la carriera di Mike.

0: Tranqui Funky del 96, 1996 per gli Articolo 31, e oggi una sequenza bellissima, come sempre, dagli anni 60 agli anni 90. Dal 67 abbiamo sentito San Francisco di Scott McKenzie, e poi Sweet Home Alabama dal 74, e poi dal 1982 Michael Jackson con Beat It, e quest'ultima Tranqui Funky degli Articolo 31 dal 1996, dicevo. Quindi noi ci risentiamo, grazie a tutti da Marco Greco, ci ritroviamo anche sui nostri canali social, quindi vi cercate per esempio su Instagram come Marco Greco con 4 O, e chiaramente vi suggerisco di andare a cercare anche il Ritmo 80 per non perdervi proprio niente. Grazie a tutti da Marco Greco, alla prossima!
1: Lo schermo verdastro, 4 pile e una cartuccia infilata con cura. Si giocava ovunque, cercando disperatamente un po' di luce per vedere cosa stava succedendo. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro Game Boy.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non...

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 e un

0: ascoltato Madonna, La Isla Bonita e Tina Turner, What's Love Got to Do With It.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria, lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume di Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea von der Leyen intervenendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Michel Roku, 55enne albanese, ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Basilicata. Operazione dei carabinieri di Potenza su disposizione della procura, tra Potenza, Caserta e Chieti. Tra gli indagati, destinatari di misure cautelari. Ai domiciliari sono finiti Antonio Lopiano, 59 anni, e il figlio Luigi, 35 anni, accusati di estorsione in concorso. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, invece, per l'ex consigliere comunale Rocco Quaratino. L'inchiesta, nata nel 2023 dalla denuncia di un'imprenditrice del settore rifiuti, avrebbe fatto emergere un sistema più ampio di estorsioni, corruzione e concussione. Tra gli episodi contestati, presunte pressioni nei lavori del Trauma Center del San Carlo e un possibile scambio tra assunzione pilotata e sostegno elettorale. Coinvolti anche esponenti della pubblica amministrazione. E restiamo in Basilicata. Oltre 300 interventi e circa 1000 volontari impegnati la scorsa estate nella campagna antincendio boschivo. Sono i numeri di Gruppo Lucano di Protezione Civile, che conta circa 7000 iscritti tra Basilicata, Campania e Calabria. A coordinare le operazioni 24 ore su 24 la SAR operativa di Marsico Nuovo, che ha permesso di gestire le squadre impegnate sul territorio, anche a Maratea. Ora il Gruppo Lucano guarda i prossimi appuntamenti. Dall'8 al 10 ottobre sarà presente a RIS di Montichiari, mentre la settimana successiva parteciperà a un evento della settimana della protezione civile a Roma. Grande attenzione anche ai giovani volontari, protagonisti di un'esercitazione nazionale sull'antincendio boschivo in Piemonte. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Chucko, you're ready?
1: Clear! Clear!
0: Daniel's here. Cecco Corvace e Daniel's Jack presentano
2: Masterchef
0: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Comincia un'altra puntata di Masterchef, la corta, che vi accompagna tutti i giorni con un appuntamento fisso. No, due che si avvicendano mattino sera per farvi compagnia, per portarvi nel mondo dei 90s con quel pizzico di sagacità del sottoscritto. E cominciamo senza colpo ferire con uno dei miei preferiti, e poi un pezzo che io ho sempre proposto col mio controcanto durante tutta la sessione. Si dice The Funk Phenomena e basta, cioè quel rimando al funky battuta spezzata, anche un po' fenomeno, certo. Aman Van Elden con Funk Phenomena dal 97.
4: 96.

0: Tori Amos con Professional Widow, che è una canzone che non è che sia stata proprio compresa subito in quel periodo, molto molto molto molto ricercato, era un po' come Mr. Gojo, per esempio, non è che fosse subito una cosa immediatamente spendibile a livello mainstream, però Tori Amos tanta roba, poi è sparita, cioè ha fatto qualcosina molto a livello jazz, teatri. Questa qui è stata una punta di mainstream nel mondo dance, probabilmente anche per le oggettive capacità di chi l'ha remixata. Sei d'accordo?
1: Abbastanza.
0: Tori Amos, Professional Widow dal 96.

0: è andata anche questa bella puntatona di Masterchef 90, la corta che vi ha proposto un sacco di bella musica anche sto giro. Chiudiamo a proposito di producing di un certo profilo con Bob Sinclar, in quel momento molto club, un po' meno conosciuto ma tanto apprezzato nei club, con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Abbiamo chiuso con lui, bello, bello. Gym Tonic dal 98 per chiudere questo Masterchef 90. Abbiamo ascoltato Armin van Elden per cominciare con The Funk Phenomena dal 96, Tori Amos con Professional Widow, stesso anno, un'altra storia musicalmente parlando, molto bella anche questa, sempre sua tra l'altro a livello di remixing. E poi Bob Sinclar con Gym Tonic dal 98. Grazie a tutti da Cecco Corvace, grazie per la stupenda parte coerentemente mixata dal nostro Dennis Jack. L'appuntamento è per la prossima, purché restiate sulla radio dei Forever Young. Ciao a tutti da Cecco.
1: Masterchef 90 con Cecco Corvace e Dennis Jack.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo...

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1985, Sandra, Maria Maddalena. Dal 1985, Simply Red, Money's Too Tight.
2: Money's too tight to mention.
1: Dal 1987, Clemmy Fisher, Love.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock, hai ascoltato Scarlet and Black, You Don't Know e Antonello Venditti, Giulio Cesare.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG...

0: 12 e un minuto.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

passare insieme con dei dischi che vi posso assicurare oggi abbiamo scelto in un modo. Non ci credete? Un attimo di pazienza. Intanto buon pomeriggio, perché si fa così ogni volta che ci risentiamo per radio. Sono Sabino Pastore, con me c'è Davide Ferrarini. Buon pomeriggio anche da parte sua, per dimostrarvi che non dico fesserie. Il primo di oggi si chiama Addio.

Questo disco è, lo dico sempre, ma secondo me è di una bellezza impressionante. Si chiama My Body and Soul, Marvin Gardens, stupenda. E adesso un po' la storia della musica anni 90. Questo è di Everything But The Girl. Ovviamente sto parlando di Missing.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

Anche oggi abbiamo messo la canzone d'amore di D'Ordinanza, perché il disco di Fargetto è in fondo quello, no? Si chiama Your Love e racconta di una che non si accontenta mai, nel senso che l'amore di qualcun altro non è mai abbastanza, e quindi va bene così. Fargetta, Your Love, questo è il pomeriggio di Ritmo 80 e questi sono Cappella, Move On Baby.

Sicuramente l'avete ascoltata un sacco di volte, sicuramente l'avrete apprezzata, se avete gli anni giusti probabilmente l'avrete anche ballata, ma molto probabilmente non vi siete mai fermati a riflettere sul fatto che questa Ride in the Night è fatta da un progetto che si chiamava, si chiama ancora, non ho idea, Jam and Spoon, che poi alla fine è, diciamo, marmellata e cucchiaio, che rimanda a una colazione abbondante che c'entra pochissimo, ma forse c'entra anche qualcosa con le notti in discoteca, sai, poi dopo quando finisci un po' di colazione serve sempre. Vabbè, bene così, Jam and Spoon, Ride in the Night.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo.

Era praticamente l'inizio degli anni 90, Freddie Mercury se n'era appena andato e uscì questa remix di Living on My Own, brano che obiettivamente io non conoscevo al tempo, ho scoperto in questa versione, che è quella che ascoltiamo anche oggi nel pomeriggio di Ritmo 80. Adesso anni 90, e che anni 90 siano, c'è il disco di Snap, quello bello, si chiama Rhythm.

0: Magari qualcuno di voi non ci crederà, ma è Another Brick in the Wall, questa è la parte seconda per chi conosce l'intera opera rock dei Pink Floyd. Noi l'abbiamo suonato anche in originale in discoteca, ma tanti, troppi anni fa. Questa è la versione del 2002 di Pink Coffee che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi. Domani alle 14 saremo ancora qui, Sabino Pastore che sono io, Davide Ferrarini che è lui dall'altra parte e tutta la nostra musica ovviamente. Per il momento, buon pomeriggio, state con Ritmo 80, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal

0: nella prossima ora.
1: Ritmo 80. 80. Sono le 15 e un minuto.

0: Rock the Casbah, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 190

0: prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16.

0: It is night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo e a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 126 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza. Così il leader di AVS, Fratoianni.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia. La siccità mette in ginocchio anche i castagneti pugliesi. Nel Gargano quest'anno la raccolta delle castagne è praticamente azzerata, con un calo superiore al 90% rispetto agli altri anni. A pesare sono soprattutto la prolungata mancanza d'acqua e le alte temperature, che hanno indebolito le piante e impedito ai ricci di svilupparsi e portare a maturazione i frutti. A peggiorare la situazione anche il cinipide galigeno, un insetto che danneggia il castagno, insieme alle altre filopatie. Il problema riguarda anche altre aree della Puglia, dalla Murgia al Salento. Coldiretti chiede interventi strutturali per sostenere i produttori, contrastare le malattie e affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. E restiamo in Puglia. La crisi dell'olio spinge la regione Puglia ad accelerare gli interventi a sostegno degli olivicoltori. Due le emergenze principali: l'aumento dei costi di produzione a partire dal gasolio e l'accesso al credito. Tra gennaio e settembre sono stati acquistati in Puglia 132 milioni di litri di carburante, con quasi 49.000 richieste da parte delle aziende. La regione sta valutando le risorse da destinare agli aiuti e utilizzando bilancio autonomo, fondi FSC e sviluppo rurale. Sul fronte del credito, il 12 è previsto un incontro con l'ABI per discutere la sospensione delle rate dei mutui, nuovi finanziamenti e il pegno rotativo sull'olio. Si lavora inoltre alla cambiale agraria e all'ammasso privato, con l'obiettivo di sostenere le imprese e affrontare una crisi che sta mettendo sotto pressione l'intero comparto olivicolo. Da Dino Scotti, in linea allo studio.
1: Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Come mi immagino il Black Friday?
10: Com'è quello di Skoda? Oh. Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Face to face.
15: Due facce della stessa canzone. Originale o cover?
14: Face to face.
15: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
14: Face to face.
15: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Rui Farrell in onda su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Siamo più o meno alla metà degli anni 80, esattamente al mese di ottobre del 1984, e abbiamo tre meravigliose canzoni da ascoltare. Cominciamo ovviamente da quella che incontriamo alla posizione numero 3, occupata da Paul Young e la sua bellissima Love of the Common People.

Di questa canzone ho un ricordo molto particolare. Tre meravigliose coriste che si muovevano all'unisono in un motivo che ebbe grande successo proprio sul finire del 1984. Era Love of the Common People per Paul Young alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade. Saliamo di un gradino in avanti e ritroviamo ovviamente una delle canzoni reduci da una grande estate. Loro sono gli Alphaville e la canzone che stiamo per ascoltare, ma soprattutto per ballare, è quella che ovviamente si intitola Big in Japan.

E verranno gli Alphaville con Big Japan a conquistare la posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare la canzone più forte della nostra classifica. Si piazza, e devo dire anche con pieno merito, al vertice della nostra classifica RAF. Il motivo è quello che ovviamente conoscete tutti. Lo abbiamo ballato e suonato chissà quante volte. È quello che si chiama Sao

0: sound decisamente internazionale. Ripreso poi anche da Laura Branigan, milioni di dischi venduti per la meravigliosa Self Control, che oggi abbiamo ascoltato nella versione originale, ovvero sia quella di Raff Riefoli. Con Self Control e con Raff concludiamo la nostra Rave Parade, che ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Appuntamento qui per la prossima classifica. Ciao ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Gene Player, Girl on the Phone. Girl on the phone, never telling me her name. Please call me too, never get it out. Dal 1983, Irene Cara, Flashdance.

prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. No, oh, oh.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Mike Francis, Survivor e Sting, Englishman in New York.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
3: Iperceramica.
4: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
4: E di interessi?
2: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, al tempo. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

avete ritrovato in soffitta il vostro vecchio diario smemoranda e riaprendolo avete detto: ah, che bei tempi! Sappiate che non siete soli, sono Tommy Venturini e tra poco su Ritmo 80 vi sblocco un ricordo.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ditemi la verità, quante volte vi capita di avere nostalgia, per esempio, di Bim Bum Bam, delle sorprese nelle patatine o anche dei pomeriggi passati in sala giochi? E allora siete nel posto giusto, su Ritmo 80, pronti per un nuovo appuntamento con Ti sblocco un ricordo. E oggi vi riporto indietro a quando i telefoni cellulari ancora non erano poi così tanto comuni. E se volevamo telefonare fuori casa, avevamo per forza bisogno di una cabina telefonica. E ovviamente di una scheda telefonica, disponibile in vari tagli, non so se vi ricordate, dalle 5.000 lire fino alle 20.000, schede che poi nel tempo sono diventate anche oggetto di collezionismo. Nella seconda parte invece andremo a ricordare il Fantastico, un varietà televisivo andato in onda tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 90. Giusto il tempo di un disco e tra poco vi sblocco il primo ricordo su Ritmo.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Vi ricordate le vecchie schede telefoniche?
2: Non ho più monete.
3: Non può più telefonare.
2: Non posso chiamarla. Non mi amerà più.
4: Su via c'è la scheda. La scheda telefonica.
5: La scheda conviene.
6: La scheda non pesa.
7: È facile da trovare.
8: Fatemi parlare.
1: Oggi con i telefoni cellulari è impensabile pensare di fermarsi ad una cabina per telefonare, ma fino a che non sono diventati di uso comune, per telefonare fuori casa avevi per forza bisogno di una cabina e di una scheda telefonica, che nel tempo sostituì il vecchio gettone.
9: Pronto Mario, come stai?
1: Le schede telefoniche erano prepagate, ne esistevano di vari tagli che potevano andare dalle 5.000 fino alle 20.000 lire e su tutte le schede, in un angolo, c'era la cosiddetta bandella che dovevi staccare per poter utilizzare la scheda. Nella parte centrale c'era una banda magnetica nera dove erano contenuti tutti i dati della scheda e a quel punto bastava inserire la scheda in un'apposita fessura del telefono pubblico e comporre il numero. Un display informava sul credito residuo presente ancora sulla scheda, permettendo quindi di riutilizzarla più volte e tenendone sotto controllo il traffico rimanente. Le schede telefoniche hanno scatenato una vera e propria mania nei collezionisti. Il retro delle schede era infatti sempre diverso e veniva utilizzato per pubblicizzare un'azienda, personaggi famosi e manifestazioni di particolare importanza, ma anche immagini delle piazze, monumenti delle città italiane e persino personaggi dei cartoni animati. Alcune vennero prodotte a taratura limitata e se qualcuno di voi le possiede ancora oggi, sappiate che hanno un valore molto alto.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Granda, granda la mela. Che non è peccato, ma è fantastico.
2: Difficile aver dimenticato Fantastico, un varietà televisivo andato in onda nella prima serata del sabato sera sulla prima rete Rai.
3: Fantastico, lo presenti soltanto te?
4: A questo non si sa.
2: La prima edizione del lontano 1979 ottenne ottimi indici di ascolto, una media di quasi 24 milioni di telespettatori, e rappresentò l'affermazione di Loretta Goggi in qualità di conduttrice, di Beppe Grillo come comico e anche di Eter Parisi come soubrette, che cantava anche

0: La conduzione di Fantastico 2 fu affidata invece al frizzante Claudio Cecchetto, in contrapposizione con la più classica Oriella Dorella, mentre alle imitazioni c'era un esordiente Gigi Sabani.
1: Salve! Entro in punta di piedi a Fantastico 2.
0: Un'altra edizione da ricordare è quella dell'84. La conduzione fu affidata a Pippo Baudo e la trasmissione tornò ad essere un po' più classica.
2: Ecco i fantastici concorrenti di Fantastico!
0: La soubrette era sempre l'immancabile Eter Parisi, insieme questa volta ad un'allora sconosciuta Eleonora Brigliadori. La sigla di apertura era Crilù.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

L'edizione di Fantastico 85 passò invece alla storia per l'esordio di una giovanissima e non ancora così amata dagli italiani, Lorella Cuccarini, che un po' a sorpresa sostituì Eter Parisi. La Cuccarini cantò anche le sigle di testa e di coda della trasmissione.

0: Fantastico è considerato uno dei più popolari programmi di intrattenimento televisivo ed è andato in onda per la prima volta nel 79 e poi dall'81 al 91 per un totale di 12 edizioni. Quest'ultima ricordata in particolar modo per uno sketch indimenticabile tra Roberto Benigni e Raffaella Carrà.
1: La Carrà!
2: Quando vedi rosso non capisci più niente tu, eh?
1: Vieni qua! Cosa c'avete quella zona là? Me lo devi dire!
2: Berto!
1: Fammi vedere, un secondo!
2: Cosa vuoi vedere?
1: Fammela vedere un secondo!
2: Che cosa?
1: Un attimo, sai!
2: Ma è tutto abbottonato, non posso, è abbottonato!
0: Siamo arrivati al termine, anche per oggi con Ti Sblocco un Ricordo. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua, su Ritmo 80.
3: Siamo solo noi!
4: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scattano.

0: dal 1982, Kaja Goo Goo, Too Shy. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 e un

0: migliore. Frankie Goes to Hollywood, Relax, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Stagione finita per Yannick Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia, l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
2: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che siamo riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bel obiettivo.
1: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21 che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
3: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarsi. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'Europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincerlo. Poi qualunque cosa succede io sono sempre in debito con questi ragazzi.
1: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev in beta ranking mondiale. E proprio oggi due finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tiebreak il primo set, beneficia del ritiro di De Minaur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il ceco Lechka e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante! Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Disco Mix. I DJ di Ritmo 80 alla radio dei Forever Young fanno girare i dischi e disco mixano per te. Tutte le sere, anche questa sera, dalle 21 su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1987, New Order, True Faith. I used to think that the day would never come. I see the lightning shade of the morning sun. Dal 1982, Survivor, Eye of the Tiger. Dal 1988, 8 Wonder, I'm Not Scared. I don't care, baby, I'm not scared.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbace e

0: The Going Gets Too e Ricchi e Poveri, sarà perché ti amo.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: ろ。
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Masterchef
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Parte un'altra puntata di Masterchef, la corta su ritmo tanta, insieme per tre pezzi super compressi, super energici. Anche questo giro, così come accade tutti i giorni a mezzogiorno e 30 alle 19.30. Cominciamo senza indugio con i Soul to Soul e questa è Joy dal 92.

Jungle Brothers con I'll House You, che è un pezzo di quelli che ha contrassegnato la storia della musica house. Senti come dico bene, I'll House You. Jungle Brothers, I'll House You. Da dove? Da chi? Da quando? Dal 1988 in Masterchef.

0: puntata completamente dedicata alla music house, con la quale chiudiamo anche questo bel percorso di Masterchef di quest'oggi. L'house di Move Your Feet con i 49ers l'abbiamo ascoltata dal 91, è stato bellissimo stare insieme anche quest'oggi in maniera un pochino più figa, se vogliamo. Io ho ascoltato un po' di cose di un certo profilo, molto club. Sei d'accordo?
1: Sì.
0: Soul to Soul con Joy dal 92, poi dopo Jungle Brothers con El House You dal 88, perché è un pezzo dei primissimi albori della house, perché è nata praticamente a ridosso di quegli anni. E poi dopo 49ers con Move Your Feet dal 91, è stato bellissimo, grazie a Dennis Jack, grazie a me.
2: Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche.
0: Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, ciao!
3: Masterchef 90 Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back. Un piccolo lucchetto che sembrava proteggere segreti inviolabili. Dentro finivano cotte, litigi, frasi di canzoni e pensieri che nessun adulto avrebbe dovuto leggere. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro diario con il lucchetto.

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie 70's. Un disco degli anni 70.
1: Get down.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo.

0: 20. In punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nella giornata di domani, mercoledì, graduale peggioramento del tempo su parte d'Italia per l'arrivo di un'intensa perturbazione dalle isole britanniche. Al nord, nuvole via via sempre più compatte con piogge entro il pomeriggio al nord-ovest, temporali anche intensi sulla Liguria, fenomeni che in serata saranno in marcia anche verso le regioni di nord-est. Al centro Italia anche qui spiccata variabilità, sensibile peggioramento serale sulla Toscana con rovesci intensi di pioggia. E poi al sud mattinata di variabilità, qualche pioggia sul basso Tirreno, più probabile sulla Campania, meglio altrove. Segnaliamo i venti tesi in rinforzo di libeccio sulla Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Ritmo 80 manda i rimandati.
0: Il meno bello.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini. Ciao.

Correvano gli anni 70, la coda degli anni 70, all'inizio degli 80, e Serrone era piuttosto famoso e faceva una serie di dischi troppo belli e troppo ballati soprattutto. Uno di questi era Je suis musique, che poi nel 2004 è stato rifatto, sempre Serrone ovviamente, ma chiaramente è una remix un po' più attuale. L'abbiamo riascoltata nel pomeriggio di Ritmo 80, adesso torniamo indietro esattamente al 1990, quando tutti ballavano questo disco meraviglioso di Double D.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo.
2: Ma che comincia il casino.
1: Morning, in
2: casa con Corona e Marchino, che radio è?
1: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
3: Signori e signore, ben ritrovati, i Marchini con la K. Va ora in onda l'aneddoto di Marchino.
4: Era l'anno 2003, forse il 2004, ma
3: chi se ne frega?
4: Il 2005.
3: Ma anche chi se ne frega, direi.
4: Marchino, che sono io, sì. Doveva adempiere a un compito.
3: Ok.
4: A rinnovare la carta d'identità.
3: Vabbè.
4: Sono andato alla stazione.
3: Come la
4: so? C'è la macchinetta.
3: Ah, il famoso. Che no, hai
4: però
3: a...
4: c'era puzza di piscio. Quindi no, sono andato a quella della coppa.
5: Ma che cazzo stai
3: a dire? Allora, aspetta un attimo. Tra l'altro, non hai problema con lo sgabello che non si muove? Cioè, tu devi alzarlo, gira, gira.
4: Sì, sì, ma quello della coppa funzionava bene.
3: Cioè, davvero?
4: Sì, quello della stazione è un po'
3: lasciato. Dentro c'è di tutto. Era transennato dall'ufficio di igiene.
4: Okay. Esatto. Però
3: cosa è successo?
4: È successo questo, che sono andato con della COP. Sono andato con della COP e cosa è successo? Che praticamente ho fatto la mia foto. Dopo aver fatto la foto, sono andato a fare la carta d'identità.
3: Giusto. Paghi, con le tue foto, tessera.
4: Ho fatto la mia fila. Allora, nome, Marco.
3: Marco.
4: Adesso. Mainardi.
3: Mainardi, bene.
4: Altezza 1,54. Sì. Ma guardato. Sì, 1,54, va bene? Grazie. Cappelli,
3: no, veramente non ha fatto così, si è alzato un po' sulle punte.
4: Dove sei? Poi ha fatto capelli una volta, vabbè, tutte queste cose qua. Ok. E poi
3: cioè, praticamente
4: lavoro.
3: Ad ogni domanda lui rideva sotto i baffi, capito? Capelli, non ce li ha.
4: Vabbè. Lavoro.
3: Lavoro?
4: Cos'è? Che lavoro fai?
3: Io so.
4: in quella volta
3: nel 2000 e
4: esatto, 2003-4-5,
3: facevo
4: il DJ. Disc jockey, gli ho detto, tipo, faccio il disc jockey.
3: Sì.
4: E lui ha detto
3: D, comincia per D, non quella.
4: No, comunque, no, ho cercato in un libro, il mastro libro dei lavori, credo.
3: Tutto
4: ingiallito, stampato con il calamaio. E non c'era.
3: Non c'era disc jockey.
4: Forse allora, c'era DJ, ma non ha saltato.
3: Ha saltato, perché è dato disc non c'è.
4: E allora lui ha scritto.
3: Cosa?
4: Ha scritto lui, ha inventato lui. Cioè, lui ha pensato. Si
3: ma come?
4: Così.
3: Cioè, non te l'ha chiesto, cioè ha messo lui.
4: Attenzione. Stampa tutto. Me la dà.
3: Sì.
4: Vado a casa.
3: Sì.
4: Leggo, apro la mia carta d'identità per vedere come sono venuto. La foto non era
3: male. Guardi i dati, Marco Mainardi, residente A, eccetera, nato il.
4: Lavoro Dick Jockey.
3: Che allora, un attimo, non si traduce. Non si traduce, non si può.
4: Perché non si può, è una parola. Cioè, volendo ci aveva anche preso. Non perché era un periodo che ero da solo, quindi giocavo. Quindi io l'ho dato via per 5 anni con questa dicitura. Mi guardavano.
6: Siamo messi. Ma male.
4: Questo era l'aneddoto di Marchino e quella carta di identità non ce l'ho più.
3: Del Dick Joker.
4: Esatto, adesso c'ho scritto altro.
3: Cosa?
4: Marchini con la K.
3: Siccome no.
0: I rimandati.
1: La compilation della gang.

0: tornano tra poco.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

pronti perché vi sblocco il primo ricordo di oggi, la manino appiccicosa, ve la ricordate? Bastava acquistare un pacchetto di patatine e questa era la sorpresa. Si potevano lanciare, si potevano annodare, si usavano anche per fare gli scherzi agli amici. Erano colorate e viscide e il bello, una volta lanciate, è che si poteva cercare anche di staccarle, perché una volta attaccate, tirando il braccio, la manina veniva via dalla superficie. Ma non solo, perché si potevano addirittura acchiappare dei piccoli oggetti a distanza. La parte più interessante era quella di dare un bello schiaffo anche agli amici. Tanto amata dai bambini quanto odiata dai genitori perché macchiava i muri e tutte le superfici che toccava. Peccato però che il suo uso non era infinito. Il peggior nemico era la polvere che si attaccava e rovinava il gioco. Ma una volta lavata si ripartiva da zero.

0: rimandato.
1: Rimandiamo
0: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
2: Martedì 6 ottobre 2026. Mancano 86 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Bruno e Bruna.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: Sembra una cosa enorme. Enorme non è la parola giusta. È gigantesco.
1: Goliath.
0: Credo sia il momento giusto per una ritirata strategica, Michael.
1: Non così presto. Vediamo prima cosa hai in mente, Gary.
0: I miei sensori segnalano che il veicolo ha una corazza protettiva come la mia. Michael, non vorrei affrontare faccia a faccia quel mostro gigantesco.

0: Cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Pilosu. È nato dalla trasformazione di un soprannome che veniva dato a determinate persone, generalmente i capostipiti, sulla base delle caratteristiche fisiche.
2: Vediamo un po' cosa c'è
3: dentro
2: la recensione attico.
3: Dai.
2: Dai, vediamo.
3: Buona Pozzi.
2: Questo forse la trovo. Eccola. C'è un video musicale.
4: Che? Ah, Jenny Drudi. Cosa fichi, fichi.
2: Sembra Enola Gay, non è male.
3: Scusa, è bellissima. Più lenti con la pelle d'oca.

0: dice il saggio?
1: Torno sui miei passi solo se c'è un'enoteca.
2: Ci troviamo in Aurestano, in Sardegna, dove nasce il vino principe di questa regione, il Trebbiano di Romagna. Signore, un vino straordinario!
3: Io ho il terrificante dubbio che lei sia un cialtrone qui.
2: Assolutamente sì, sì.
0: Tutto il meglio di Ritmo 80
4: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
5: I Rimandati, la compilation della gang.

0: tornano domani per rimandare il meno peggio di Ritmo 80.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.

Davide Ferrarini.

0: Enrico Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

condivide il suo flight case su Ritmo 80.

Si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà sulla tua smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica. Living on video. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
2: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
3: E nel weekend alle 20.
2: In versione extended full show. Masterchef.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.